trombone. Satanas per dispetto gli fa lo verso dello trombone. Sant'Antonio con lo curtellone gli corre appresso e lo fa cappone. Sant'Antonio,

Caronna, sta signora. È permesso! Voglio traso, fai una passata di campanile subito, ya. Oh, bravo, bravo. Geremi, stato qui, stato qui. Buongiorno e buonasera, che sia stagione, vierno o primavera. Accominciamo a San Giunziato qua a Stagnere, voglio una passata, ya. Oh, cucupierci d'amore e trocolo, ciscele e ramere. Ciao, ciao, ciucciui, va a tenna attorno a me. Mandami un poco di allegria, levami ogni appecondria. Sentitemi buono, non con c'è. Ciao, ciao, ciucciui, ce la mina la passata, il logo io. Seconda passata, andiamo fuori al balcone, signora, rapido. Ubi logo conscienza per sta situazione. E picchi, pacchi e papocchia, levami sto piripicchi e sciosciamo piripacchia. Ehi, hey, nata anzianziata, non con c'è. Ciao, ciao, ciucciui. La passata in scienza, pure mio marito vostro in vicenza, e per abbonare mia nonna crescenza, che rindovì che vendeva sigarette senza licenza, ma con crianza e conoscenza. L'hanno passata, c'era mio, e loco io. Un scienza a qua, un scienza a là, ogni malucchia da tua. E mo, signor, ma ci dice una bella cosa. State per buono, nonna cuccia. Ciao, ciao, ciucciui. E allegurtatevi che per qualsiasi cosa, chiamate che Nardiello sta qua. Con Maruta, che ogni male studio. E amuce, non voglio.

la lunetta, vai in cameretta, l'angelo suonava, la Madonna predicava, il Signore in genoglongo, paracca razione, razione di cappuccina, rosa di spina, rosa d'amore, la Madonna ha fatto un fiore, che fuor colombel, che non la fa se ne fa sel, da fa sa che il Dio bel e di amore, da fa sa nostro Signore, questo Signore lo manda dotta, nell'anima e nel cielo di volta.